settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre, se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, smacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti.

che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

le 4 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Siamo schiacci di follia, caduti a terra come cenere sulle piastrelle.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

ミュージックボックス。Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, avvertirete il desiderio di unire la compagnia delle amicizie con quella del partner. In questo periodo tutto quasi vi sembrerà a portata di mano. Valutate il momento giusto per farvi avanti nel lavoro. Toro, sul fronte finanziario buone notizie per chi attende la riconferma di un contratto o una nuova collaborazione. Non perdete di vista quel progetto che avete in cantiere da tempo. Potrebbe rivelarsi la svolta tanto attesa. Gemelli, un periodo positivo è all'orizzonte. Se avete recentemente riscoperto un'amicizia a distanza, questa potrebbe evolversi in qualcosa di più. Sul fronte lavorativo, riconoscere l'intuizione giusta non è sempre facile. Cancro, è arrivato il momento di mettere fine all'incertezza. Ponete domande dirette per capire meglio chi vi circonda e ristabilire la fiducia tra voi e chi amate. Sarete ispirati e motivati a raggiungere obiettivi importanti. Leone, sarete gratificati sul piano sentimentale ed emotivo oggi, aprendo la porta ad esperienze di grande bellezza. Nel lavoro le stelle consigliano ai più giovani di mettere in luce le loro doti naturali. Vergine, mostrandovi più determinati e sicuri di voi, avrete la possibilità di ottenere il successo che meritate e desiderate. In amore non ci saranno grandi sorprese, ma nemmeno delusioni significative. Bilancia, il panorama sentimentale resterà piuttosto tranquillo. Non aspettatevi novità immediate, quindi armatevi di tanta pazienza. Sul fronte lavorativo un progetto importante potrebbe finalmente avviarsi. Scorpione, il modo di porvi sarà oggi un punto di forza in caso di nuove amicizie, magari anche in certe relazioni romantiche. Nel lavoro ci saranno piccole novità, valutate con attenzione le situazioni che potrebbero emergere. Sagittario, vivete la giornata con leggerezza e senza preoccupazioni per il futuro. In ambito lavorativo a breve dovrete prendere decisioni che influenzeranno il vostro futuro. Capricorno, in programma una giornata ideale per perseguire qualsiasi vostro obiettivo, a patto di volerlo con convinzione e determinazione. Se siete indecisi su quale strada seguire, ampliate ogni lacuna facendo esperienza. Acquario, le stelle vi spingono ad agire e a prendere decisioni importanti. Nel lavoro la giornata promette grande soddisfazione. I vostri sforzi e il vostro impegno daranno risultati eccellenti. Pesci, in amore le stelle indicano un miglioramento della situazione. Sul fronte lavorativo sarà il momento giusto per avviare progetti di un certo spessore. Oggi vi saluto con le parole di Aldo Busi. Non accontentatevi della felicità, aspirate alla serenità. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Francia e Spagna non si uniranno per il momento ai paesi che hanno deciso di trasferire i migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcun annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione, di riavvicinamento con l'Italia. E scontro aperto tra Regno Unito e Israele sui piani di espansione degli insediamenti ebraici nel distretto strategico E1, situato tra Malé Adumim e Gerusalemme. La polemica si è accesa dopo le dure parole del ministro degli esteri britannico Ed Miliband, che ha definito un'iniziativa inaccettabile, distruttiva e pericolosa per la soluzione dei due stati. Alle critiche di Londra si è affiancata una dichiarazione congiunta firmata da Francia, Germania, Italia e Regno Unito, in cui i 4 paesi europei chiedono al governo israeliano di fermare la pubblicazione dei bandi di gara, evidenziando come il progetto rischi di spezzare la continuità territoriale della Cisgiordania e di compromettere definitivamente la nascita di uno stato palestinese. Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari. Il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai. L'altro è con un incontro specifico che guarda l'area di Taranto. La premier Giorgia Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e col presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale. Un'attenzione che resta alta anche soprattutto per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno nazionale per Taranto e per i suoi abitanti. Economia, una doppia offerta su Banco BPM e su Banca Generali per cercare di non arrendersi all'Opas di Intesa San Paolo da oltre 30,6 miliardi, con a valle un accordo con Unipol per gli sportelli di BPR. È la carta giocata dal CEO di MPS, Luigi Lovaglio. Dopo più di 7 ore di riunione, il Consiglio d'amministrazione di Montepaschi ha dato l'ok al piano presentato. Se entrambe le operazioni andassero a buon fine, nascerebbe un gruppo con una capitalizzazione da circa 70 miliardi che potrebbe ambire a diventare il terzo grande polo bancario italiano. Il maltempo è arrivato al nord Italia dopo settimane di afa, temporali e raffiche di vento hanno interessato nelle scorse ore soprattutto Liguria, Lombardia e Toscana. Le piogge cadute nella mattinata hanno creato allagamenti e disagi in gran parte della Liguria e nel capoluogo. Un fulmine ha invece mandato in tilt la sala comando della stazione di Ventimiglia, bloccando di fatto la circolazione nello scalo ligure. A sud intanto prosegue l'ondata di caldo e il clou del maltempo al nord invece è previsto per oggi. Lo sport è cominciata con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri nell'edizione 2026-2027 della Conference League. Gli orobici hanno pareggiato nell'andata dei playoff disputata a Bergamo contro l'Apoel Tel Aviv e adesso la qualificazione si deciderà al ritorno. Per il tennis uno straordinario Flavio Cobolli in semifinale al Masters 1000 Cincinnati. Azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul e rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Arthur Fils. È ufficiale intanto il ritorno di Carlos Alcaraz. Dopo 4 mesi di stop per l'infortunio al polso destro, lo spagnolo tornerà in campo per disputare lo US Open. È tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 21 agosto 2026 è il 233esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:24 e tramonta alle 20:02. I santi del giorno sono San Pio X e Santa Grazia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 21 agosto del 1911 il decoratore Vincenzo Perugia ruba la Gioconda dal Museo del Louvre. Dopo circa 2 anni tenterà di vendere il capolavoro alla Galleria degli Uffizi per qualche milione di lire. Scoperto, affermerà che la sua era stata un'azione patriottica e che l'Italia avrebbe saputo valorizzare maggiormente l'opera. Nel 1959 le Hawaii vengono ammesse come 50° stato degli Stati Uniti d'America. Il 21 agosto del 1987 debutta sugli schermi americani Dirty Dancing, balli proibiti, e il film cult di Emily Ardolino che a distanza di anni continua a far battere il cuore di milioni di fan in tutto il mondo. E nel 2006 la NASA pubblica la prima prova diretta della materia oscura. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 21 agosto del 2010 l'Inter vince la Supercoppa italiana, piegando la Roma 3-1. Benitez inizia così la sua avventura con un successo e i nerazzurri conquistano il quarto trofeo del 2010, dopo Champions, Scudetto e Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 21 agosto del 1985 i Righeira sono ai vertici delle classifiche con L'estate sta finendo. Nel 2013 Marco Mengoni lancia il singolo Non passerai. E nel 2015 Eros Ramazzotti pubblica il singolo Sei un pensiero speciale. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Joe Strummer, nato ad Ankara il 21 agosto 1952 e scomparso a Broomfield il 22 dicembre 2002. È stato un osannato artista rock e fan lo ricordano come cantautore e chitarrista del gruppo punk rock The Clash. Compie oggi 70 anni l'attrice e regista italiana vincitrice di un David di Donatello, Laura Morante. Spegne 40 candeline Usain Bolt, ex velocista giamaicano, detentore del record mondiale dei 100 metri piani, 200 metri piani e staffetta 4 per 100 metri. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 21 agosto del 1964 di Palmiro Togliatti, leader storico del Partito Comunista Italiano e padre costituente della Repubblica Italiana. Nel 1979 ci lasciava invece Giuseppe Meazza, calciatore e allenatore di calcio. Nel 1995 ci lasciava Nanni Loi, uno dei migliori registi italiani del Novecento. E il proverbio del giorno è: amico beneficato, nemico dichiarato.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per una mostra che riunisce oltre 300 lavori per indagare la componente ironica che attraversa la cultura italiana. Non un semplice atteggiamento, ma una vera e propria sensibilità nazionale che trova nella commedia dantesca il suo primo e più alto riferimento. Nella rivoluzione di affrontare i temi più complessi attraverso un registro legato alla quotidianità, intrecciando la cultura alta con quella popolare. L'arco temporale si estende oltre 80 anni dal secondo dopoguerra ad oggi, soffermandosi sugli artisti che hanno fatto della tensione tra tragico e comico il centro della propria poetica e del proprio sguardo sul mondo, coinvolgendo anche il cinema, il teatro, l'architettura, la letteratura e la filosofia. Tragicomica prospettive sull'arte italiana dal secondo novecento ad oggi al Maxi di Roma fino al 20 settembre. Ci spostiamo a Torino per un'esposizione che riunisce per la prima volta in un percorso unitario un'ampia e significativa selezione di opere su carta. Oltre 600 disegni, acquerelli, incisioni e dipinti provenienti dalle raccolte del GAM raccontano con uno sguardo inedito l'intero XX secolo, dalle atmosfere simboliste e secessioniste fino alle ricerche della generazione degli anni 90. La mostra mette in dialogo poetiche e linguaggi differenti, tutti legati alla centralità della carta come spazio di sperimentazione e invenzione, supporto agile, immediato, disponibile che ha consentito agli artisti di annotare visioni, verificarle, contraddirle, ripeterle e trasformarle. Un altro 900 opere su carta dalle collezioni della GAM a Torino fino al 1 novembre. E ora a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età contemporanea. Partenope è la mitica fondatrice della città e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido, connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagna l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 31 agosto. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Woman Down di Colleen Hoover. In questo thriller ricco di colpi di scena, una scrittrice frustrata cerca ispirazione in un rifugio isolato, ma ciò che trova sfida ogni aspettativa e la realtà. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, finalmente tutto sembra filare per il verso giusto. Siete lucidi, concentrati, pieni di determinazione e nulla vi sfugge. In amore ritrovate una bellissima complicità con la persona amata. I single sono più aperti. Toro, giornata solida e appagante. In amore vi sentite stabili e pieni di calore. Nel lavoro siete concreti, affidabili e portati a consolidare quello che avete costruito fino ad ora. Gemelli, dopo qualche giorno altalenante, tornate oggi a respirare un'aria più serena. Nel lavoro tornate anche ad essere empatici e costruttivi. È il giorno giusto per aiutare qualcuno o ricevere un aiuto inaspettato. Cancro, una giornata armoniosa da vivere con grande equilibrio. Le coppie consolidate si ritrovano, mentre i single vivono un momento curioso. Nel lavoro, per mantenere i risultati, servono sangue freddo e calma. Leone, in amore torna la voglia di sorridere, di dialogare e di sentirsi compresi. I single potrebbero vivere un incontro piacevole e inaspettato. Nel lavoro siete ispirati e diplomatici e riuscite a mediare e a portare serenità nei gruppi di lavoro. Vergine, avete voglia di pace, di concretezza e di risultati tangibili. In amore siete più disponibili e affettuosi e nel lavoro portate avanti progetti solidi con pazienza e tenacia. Il tempo è dalla vostra parte. Bilancia, siete un po' più riflessivi del solito oggi e comunque brillanti. In amore potreste sentire il bisogno di staccarvi un po' dalla routine. Nel lavoro vi viene chiesto di essere più presenti e di ascoltare di più. Scorpione, le emozioni è vero che vi agitano, ma vi rendono anche vivi. In amore c'è voglia di intensità. Attenzione però a non essere troppo esigenti. Nel lavoro c'è qualcosa che vi disturba, ma è solo una sensazione passeggera. Sagittario, sentite il bisogno di libertà, ma vi manca la direzione giusta da seguire. In amore siete inquieti, forse un po' annoiati e in cerca di stimoli nuovi. Nel lavoro è arrivato il momento di fermarsi e ricalibrare le vostre energie. Capricorno, la giornata parte con qualche tensione in più. In amore vi sentite sottotono e facilmente irritabili. Attenzione a non scaricare il vostro nervosismo su chi amate. Nel lavoro siete un po' troppo distratti, troppe cose per la mente. Acquario, siete immersi nei vostri pensieri oggi e vi lasciate trascinare dalle emozioni. In amore cercate protezione, ma potreste diventare troppo dipendenti. Nel lavoro vi manca il focus, siete decisamente altrove. Pesci, in amore vi sentite fraintesi o forse siete voi a non spiegarvi bene. I single potrebbero inseguire ideali difficili da raggiungere, rischiando di perdersi nei propri pensieri. Nel lavoro potreste faticare a trovare il ritmo giusto. Oggi vi saluto con le parole di Phyllis Diller. Non andare mai a letto arrabbiato, stai alzato e combatti. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Francia e Spagna non si uniranno ai paesi che hanno scelto di trasferire migranti dublinanti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni, una decisione opposta a quella comunicata finora da Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia. Per il momento la decisione politica della Francia è di non unirsi ai paesi che rimandano i migranti in Italia secondo le nuove regole, viene riferito da fonti informate a Parigi. Da parte della Francia in ogni caso non ci sarà alcuna annuncio fin quando permarrà una fase di collaborazione e di ravvicinamento con l'Italia.
1: In Medio Oriente abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma ha una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui il presidente americano ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: Notte tranquilla su Kiev dopo quella devastante del giorno prima che ha portato alla morte di almeno 16 civili. Per 9 ore la Russia ha fatto piovere sulla città missili balistici, missili da crociera e droni. Da qui il rinnovato appello di Volodymyr Zelensky ai partner occidentali. Il nodo, ha spiegato, sono proprio i missili balistici. Se circa il 90% dei missili da crociera è stato intercettato, contro i balistici la situazione è molto peggiore, ha detto il presidente ucraino, sottolineando che Kiev non chiede regali ma è pronta a comprare le armi e che a mancare sono le decisioni politiche dei partner.
1: Il futuro dell'ex Ilva si decide a settembre. Il governo prova a disegnarlo lungo due binari e il primo è con un tavolo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, l'altro è con un incontro che guarda l'area di Taranto. La premier Meloni lo scrive nero su bianco in risposta alle associazioni che chiedevano un incontro diretto con lei e con il presidente Mattarella, specificando che il mantenimento di un'importante capacità produttiva di acciaio è un obiettivo di rilievo nazionale, un'attenzione che resta alta anche per il capo dello Stato, che ha richiamato verso un impegno per Taranto e per i suoi abitanti.
2: 2 giorni di maltempo hanno colpito duramente il nord della Lombardia e la Toscana, lasciando dietro di sé una lunga scia di danni. In provincia di Como il torrente esondato ha imposto la chiusura della statale Regina, mentre nel Sondriese l'esondazione del bacino dei Forni ha fatto crollare un ponte pedonale. Nel Bresciano una frana ha travolto il ponte sul torrente Rabbia, isolando la frazione di Rino. In Toscana i temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pescia e blackout elettrici in numerose località. Oggi allerta gialla in 13 regioni.
1: Calcio: l'Inter ha accolto con entusiasmo Curtis Jones, arrivato nella notte a Milano. Si tratta di un'operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Oggi per il centrocampista inglese sono in programma le visite mediche, poi le firme prima dell'annuncio ufficiale.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

Oggi si parte con nubi sparse e clima gradevole, massime intorno ai 25 gradi Celsius e qualche rischio di rovescio serale. Nei prossimi giorni il copione resta leggero, temperature tra 17 gradi Celsius e 25 gradi Celsius, qualche passaggio nuvoloso, piogge brevi e un agosto che alterna sole e frescura. L'umidità resta moderata, perfetta per chi ama l'aria pulita di montagna. E se il cielo fa i capricci, tranquilli, ad Aosta anche le nuvole hanno stile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Ed ora un viaggio tra arte, sogno e introspezione al Mont Mars, dove il 12 agosto si è inaugurata la mostra Una finestra sull'inconscio, terza edizione della rassegna curata da Davide De Martini. L'esposizione unisce artisti locali e inclusione sociale con le opere dello scultore Simone Aglione e dei ragazzi della cooperativa Arc en Ciel. La mostra è visitabile al centro visitatori negli orari mattutini e pomeridiani e rimarrà aperta, a ingresso gratuito, fino al 23 agosto. Torniamo a parlare di sicurezza e di emergenza penitenziaria, perché il SAPPE lancia un nuovo allarme. Le carceri piemontesi sono vicine al collasso e Torino è l'epicentro di una situazione che, secondo il sindacato, rischia di far perdere allo Stato il controllo degli istituti. Sovraffollamento oltre il 110%, istituti parzialmente inutilizzabili e detenuti in aumento del 20% rispetto alla capienza nazionale. Il sindacato chiede interventi immediati, più personale, strutture adeguate e un piano straordinario per restituire allo Stato il pieno controllo delle carceri. Torniamo a parlare di prezzi dei carburanti e di rincari che pesano sulle tasche degli automobilisti, perché l'Unione Nazionale Consumatori denuncia nuovi aumenti sul gasolio. Bolzano resta l'area più cara d'Italia con 2,124 euro al litro, seguita da Sicilia e Calabria. Ma a speculare di più, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, sono Valle d'Aosta, Bolzano e Liguria, dove in un solo giorno il prezzo è salito fino a 2,7 centesimi al litro. L'associazione chiede interventi immediati per fermare aumenti che pesano sempre di più sugli automobilisti.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
2: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione e di aspettarsi che tutti i paesi membri adempiano i propri obblighi. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento con Roma. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
3: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: Si concludono oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto, le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le esercitazioni, tra le principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che, a suo giudizio, potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato e ostile. Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.
3: Economia: Monte dei Paschi di Siena scende in campo con una duplice operazione da complessivi 34 miliardi di euro. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese, riunitosi ieri, ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e di Banca Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e circa 8,7 miliardi per la seconda. Ad accompagnare le offerte, il CDA ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti.
2: Il tennis: uno straordinario Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6-6-3-6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Fields, numero 21 del seeding, che ha liquidato 6-3-6-2 l'argentino Tirante.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

è venerdì, venerdì. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Puntata speciale, fettino sonoro. Questo l'effetto sonoro, il grillo. Vabbè, lasciamo il grillo sotto. Dai, vabbè. Bello, mi piace questo inizio. Quanto dura questo grillo? È finito? Potremmo fare l'inizio sussurrato ASMR. Ci manca solo questo. No, vi ricordo il numero invece che è meglio per interagire con Top Italia Radio, che non si ferma nonostante le mie ferie. Chi se ne frega? 349 722 58.

giorno mi è apparso un meme molto divertente che parlava del rapporto tossico che molti uomini hanno con la loro auto ormai vecchissima e scassata, però alla quale si, come dire, si sono ormai legati da una sorta di legame anche romantico in certi casi, non vogliono più darla via. Penso che sia successo a tutti questa cosa, no? Di tenersi un catorcione anche per motivi economici a volte, ma anche per un fatto di affezione. Cioè, quando porti a demolire un'auto su cui magari hai trascorso 20 anni di vita, esperienze, ricordi, così, è sempre un po' una roba brutta, no? A me è successo un paio di anni fa, è stato, l'avrei voluta tenere, cioè poi dici, ma perché? Cosa te ne fai? Nulla, te ne fai nulla, però quei ricordi lì che dici, un peccato che vada in demolizione. Però va bene, c'è chi invece delle auto vecchie riesce ancora a farne un uso più che egregio. È il caso di questi 3 scozzesi che sono partiti dalla Scozia con un'auto che aveva 23 anni, senza nessun motivo sono andati in India, cioè, hanno fatto un viaggio epico su questa Mazda, diamo anche il nome insomma del concessionario, insomma 23 anni di vita, che per carità non sono 50 anni, però insomma alla fine sono riusciti a fare questo viaggio quasi impossibile di 14.500 km senza neanche l'aria condizionata.

0: La giostra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco. Vai sempre.

poi posso dire che i viaggi on the road sono, cioè, sono i più belli, c'è poco da fare. Sono belli anche i mezzi pubblici, i treni, così, però l'automobile è una figata. In questo caso questi tre sono partiti dalla Scozia, hanno guidato per 20 paesi e sono arrivati fino al sud dell'India, a Kanyakumari, dopo 4 mesi di viaggio su un'auto che aveva 23 anni di vita, quindi non esattamente un modello fiammante. E sono arrivati fino in India, sono arrivati fino lì senza l'aria condizionata, veramente, applauso, applauso. Assolutamente sì. Loro si chiamano Daniel Patton, Joe Fisher, Callum Kitson, e sono dei grandi, cioè, l'idea era di spendere il meno possibile, hanno dormito anche sotto le stelle, cioè, non so come hanno fatto davvero, ma è proprio il viaggio on the road, stupendo.

0: puntuale come ogni ora c'è il Music Box, quindi facciamo un tuffo all'indietro per riascoltare un grande classico della musica o della radiofonia. Prego. Music Box.
1: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Ed era il Music Box. Vi ricordo che tra un po' ci sarà anche il disco libero, ma in ogni caso tutti i vostri suggerimenti musicali che ci potete inviare su WhatsApp o via SMS al 349-722-5831 noi li teniamo buoni e ce li giochiamo all'interno di uno di questi due spazi, magari in tutti e due, chissà.

Allora, avete presente quando vi parlano di dieta mediterranea? Ecco, noi siamo italiani, non siamo convinti che sia la dieta che tutti noi più o meno facciamo. Bene, secondo uno studio, in realtà solo il 10% degli italiani seguirebbe la dieta mediterranea tradizionale, che è andata a larga parte perduta, e addirittura, sempre secondo questo studio, avremmo in assoluto i bambini più sovrappeso di tutta Europa, cosa che ovviamente sarebbe incompatibile con una dieta che è considerata ancora oggi, insomma, una delle formule migliori, no, per mantenersi dentro un range anche di peso e di salute ottimale. Ne parliamo tra poco, perché insomma c'è il parere anche di un italiano, quindi insomma si chiama Walter Longo, direttore del Longevity Institute, l'Università della California del Sud, che parla proprio di come si sia persa questa buona tradizione alimentare.

Allora, parrebbe di sì, parrebbe proprio che la dieta mediterranea sia andata perduta, non so perché c'è la base di Ritorno al Futuro sotto, non è chiaro questo, ogni tanto partono basi. Possiamo tornare seri, scusate. Parlando di alimentazione, c'è una roba anche interessante, c'è il parere di un professorone di quelli proprio di stirpe, che si chiama Walter Long, insegna in California, insegna al Longevity Institute della California, e ha parlato proprio della dieta mediterranea come di un lontano ricordo per gli italiani. Una ricerca della BBC, che non sapevo facesse anche ricerche, pensavo fosse un emittente, vabbè, ci vogliamo credere. Quindi insomma, questo è un po' il tema. Abbiamo anche, a quanto pare, i bambini più sovrappeso d'Europa, bambini e adolescenti in assoluto più sovrappeso d'Europa. La dieta mediterranea tradizionale è andata perduta, solo il 10% degli italiani la continua a seguire, dice Walter Longo. Ricordiamo sempre che la dieta moderna italiana dovrebbe essere quella mediterranea, ma secondo lui è ormai basata sulle 5 P: pizza, pasta, patate, proteine e pane. Quindi questo un po' ti fa capire anche poi i dati sull'obesità. In alcune zone della campagna oltre il 40% dei bimbi tra gli 8 e i 9 anni è in sovrappeso. In particolare abbiamo una città che è quella di Ponticelli, alla periferia di Napoli, che ha un poco invidiabile primato come una delle capitali mondiali dell'obesità infantile. Un dato allarmante, secondo il professor Longo, in un paese a lungo considerato la patria spirituale della dieta mediterranea, dice pure oggi questi dati, secondo l'OMS, sono dati OMS, dicono totalmente il contrario. Si legge nella ricerca, che cita anche il caso di questo Salvatore, insomma non so chi sia, povero Salvatore, che a 17 anni pesa 170 kg e non riesce a camminare. Non so chi è questo Salvatore, gli mandiamo un grande abbraccio. Dai, poverino, adesso so perché viene citato proprio questo qua, ha preso uno, cioè così. Quindi insomma, questo è il tema. Al momento abbiamo perso, a quanto pare, questa buona abitudine. Va bene, questo lo dice la BBC, voglio dire, non è che proprio nel Regno Unito abbiano, cioè sul cibo, ragazzi, adesso va bene tutto, adesso mi incazzo, scusa, adesso faccio anch'io l'italiano medio che si arrabbia per le critiche che riceviamo da fuori sul cibo. Non ci dovete toccare sul cibo, posso dire una cosa, soprattutto gli amici britannici. Posso dirti che io quando vado in Regno Unito, in qualunque posto del Regno Unito, rimpiango le stazioni, non dico i ristoranti, rimpiango le stazioni di servizio autostradali italiane. Cioè, se io potessi avere, anziché i loro, come dire, lasciamo perdere i ristoranti quelli belli che ci sono dappertutto nel mondo, ormai non si può generalizzare, ma diciamo il cibo quello easy, quello che trovi magari il menù operaio, il bar che ti fa da mangiare, sai, quelle cose un po' così alla veloce, ecco, potessi sostituirli con i panini delle stazioni di servizio italiane, io ci metterei la firma, a volte anche nei ristoranti, a volte anche lì, alziamo anche il livello. Quindi non lo so, non lo so, non lo so.

Allora, non per gettare ulteriore benzina sul fuoco, ma ci sarebbe uno studio che ci dimostra che le difficoltà economiche fanno invecchiare prima il cervello. Questo hanno dimostrato alcuni scienziati. Adesso sono anche curioso, perché poi vedi, io vedo queste notizie qua, no? Penso, ma che cagata. E poi però ci devo cliccare sopra e devo leggere. Anche in questo caso lo studio è stato condotto su popolazione britannica, oltre 3.000 britannici, che si sono sottoposti a questo studio dell'University College di Londra. Il cervello invecchierebbe più in fretta quando si fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Beh, certo, ma non mi dire, le preoccupazioni fanno invecchiare prima, ma no, che cosa strana, no? A causa di un'infiammazione causata dallo stress cronico dovuto alle persistenti difficoltà economiche. Quindi persone con difficoltà di questo tipo, un basso reddito, nella prima età adulta e nella mezza età ottengono risultati peggiori dei test cognitivi fatti a 53 anni. Quindi questo dimostrerebbe appunto che c'è un invecchiamento precoce.

Quindi la scienza ci dice che se abbiamo difficoltà economiche, facciamo fatica a arrivare al fine del mese, invecchiamo prima. Questo, insomma, secondo vari studi, in realtà non solo uno, e l'associazione tra queste due cose, cioè peggior salute cerebrale in età avanzata e difficoltà finanziarie, sarebbe più forte negli uomini, nelle persone che hanno vissuto un'infanzia difficile e in coloro che presentano una variante del gene APOE, che è associata anche a un maggior rischio di Alzheimer. Peraltro, segnaliamo nei nostri risultati, dice la coordinatrice dello studio, che si chiama Pravita Patalei, non lo so, suggeriscono che sostenere le persone con difficoltà economiche e ridurre la povertà cronica potrebbe contribuire anche a prevenire in futuro il declino cognitivo e i casi di demenza. Quindi avrebbe anche delle ricadute positive sul sistema sanitario, perché poi queste persone giustamente vanno prese in carico.

La giostra. Sono le 10 e 3 minuti. Attenzione,

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana le temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
1: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
2: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
1: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev dopo quella devastante del giorno prima, che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
2: Frutto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli, trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
1: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. Il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche prima della firma sul contratto fino al 2031, da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. E questo è uno di quei proverbi che attraversano i secoli, perché contengono una verità semplice e universale. Già San Bernardo di Chiaravalle ricordava che l'inferno è pieno di buone volontà. Desiderare il bene non basta se non si traduce in azioni concrete. Una lezione attuale per la politica. Ormai il valore dell'annuncio ha superato troppo spesso quello della realizzazione. Si rincorrono dichiarazioni, conferenze stampa, slogan, post sui social, indignazioni istantanee. Ogni fatto di cronaca genera una promessa. Ogni problema sembra trovare una soluzione immediata nelle parole. Ma governare non significa commentare.

0: la loro funzione originaria. Sia chiaro, più il centro decisionale è lontano, più diventa difficile capire chi abbia davvero deciso, chi abbia sbagliato e chi, diciamo così, debba rispondere di una promessa mancata. Lo scaricabarile fra amministrazioni, governi, enti intermedi e organismi sovranazionali diventa quasi inevitabile e avviene sulla pelle dei cittadini. Per questo continuo a considerare il federalismo, il principio di sussidiarietà, non solo come un modo diverso di concepire la democrazia, ma un modo di avvicinare il potere alla comunità, alle comunità. E questo significa rendere più trasparente il rapporto fra chi governa e chi è governato, dando un volto alla responsabilità politica. Certo, il federalismo non elimina la cattiva politica. Le promesse irrealizzabili continueranno ad esistere, ma almeno rende più difficile nascondersi. Da Valdostano questa convinzione è il frutto dell'esperienza concreta, certo piena di contraddizioni, dell'autonomia speciale, che ha dimostrato almeno la forza della prossimità dell'istituzione, pur, come dicevo, senza idealizzare il modello. Quando i cittadini conoscono chi prende le decisioni, può verificare in qualche modo questo insieme della nostra comunità, gli effetti e il confronto, e quindi c'è una quotidianità, non ci si può rifugiare facilmente negli alibi. Il federalismo potrebbe essere un passo in avanti, significa attribuire a ciascun livello istituzionale competenze chiare, risorse adeguate e il dovere di rispondere alle proprie scelte. Solo così le promesse tornano ad avere un valore, perché esiste un luogo, un tempo, un volto a cui chiedere conto dei risultati. Intanto, meno dichiarazioni e più realizzazioni, meno propaganda e più capacità amministrativa, meno ricerca del consenso immediato e più coraggio di costruire nel tempo.
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova via.

Grazie allora come sempre alla redazione, l'abbiamo sentita poco fa, ci ha dato le ultime notizie, le ultime novità a livello nazionale, internazionale, galattico, cioè davvero la redazione è su tutti i piani su cui vogliamo essere informati. Bene, poi torno purtroppo io e vi riporto diciamo le mie notizie, alle mie ricerche incredibili scientifiche. Sentite sotto, faccio anche un sacrilegio a Super Quark, Alberto e Piero Angela, che Dio li abbia in gloria, che Dio li abbia in gloria. Direi che possiamo andare con un disco, vai, sentiamo.

Comunque una delle cose più incomprensibili del mondo di oggi è questa fissazione per l'abbronzatura. Cioè ogni tanto vedo il tan maxing, che sarebbe l'abbronzatura, diciamo, portata proprio agli estremi. La pelle abbronzata, sono persone che vanno in ferie con l'obiettivo di tornare abbronzate, e sono magari le stesse persone che poi spendono un occhio della testa per skin care e queste cose qui, quando ti hanno spiegato in tutti i modi che il sole è tipo il primo fattore di invecchiamento della pelle, cioè comunque uno dei più gravi. Adesso vedo che ci sono vari articoli, insomma, online, che dicono attenzione ai rischi di questo trend che sta spopolando della tintarella a tutti i costi. Così ci sono un fior fior di oncologi e dermatologi che hanno parlato dei rischi che soprattutto tra i più giovani sta dilagando, che pensano di essere al riparo dai pericoli che il sole può comportare, ma che in realtà ovviamente non lo sono. C'è anche un rischio banalmente radiazione, cioè per i raggi UV. Pensate, nel 2014 si stimavano 11.000 nuovi casi di melanoma, mentre nel 2020 12.300, e nel 2026-25, credo il dato sia quello, sono quasi a 15.000, quindi c'è una chiarissima crescita, c'è una prevalenza superiore negli uomini peraltro rispetto alle donne. Tra le cause, una maggiore esposizione ovviamente ai raggi UV e anche quelli prodotti dal sole, che sono i primi, ma anche quelli delle lampade abbronzanti, che a quanto pare sono ancora una cosa che esiste. Io pensavo fossero mai estinte le lampade, perché una volta era pieno di questi solarium, adesso ne ho visti sempre meno. Ho detto, boh, sarà un trend passato, invece no.

cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

Vabbè, niente, siamo ancora nel punto di dover ricordare che il sole non fa benissimo, soprattutto diciamo se lo prendi senza crema solare, senza protezione. Ci va sempre, ragazzi, ripetiamo insieme, ci va sempre la protezione solare, sempre, ma proprio sempre. Non c'è momento in cui, sì, poi ci sono momenti in cui il sole è meno pesante, meno duro, meno diretto, però in generale se la mettete male non fa. C'è anche, questo va detto perché c'è la nuova tendenza, adesso pare che sia lo tan maxing, no? Abbiamo sempre bisogno di un termine inglese per definire le stronzate, che tanto questo è la legge, diciamo. No, ma è vero, è la legge proprio universale. La Skin Cancer Foundation ricorda che le radiazioni UV, incluse anche le lampade, perché esistono ancora le lampade, sono un cancerogeno accertato e la causa principale dei tumori alla pelle. Basta, questo basterebbe, invece no. L'abbronzatura non è uno scudo protettivo contro le scottature, altra idea malata che si è diffusa, cioè tipo ormai sono abbronzato, non mi fa più niente. No, non funziona così. Anzi, l'abbronzatura è il segnale visibile di un danno biologico già subito dalla cute, quindi non è assolutamente una cosa che fa bene il fatto di abbronzarsi. La disinformazione in materia resta molto radicata, come dimostra un'indagine della Fondazione Sandro Veronesi. I dati rivelano che il 41% degli italiani crede che i lettini solari preparino la pelle al sole. Solo il 29% associa la protezione alla vita quotidiana in città, quindi la mettono solo al mare, e il 44% indossa sempre lo schermo protettivo invece quando si espone al sole. Quindi insomma non male, soprattutto le donne sono consapevoli, mentre gli uomini, solo un terzo degli uomini sa di dover fare questa cosa, che è banalissima, ma a quanto pare non così tanto.

0: Beh, questo musicalmente è sicuro uno dei momenti più attesi della giornata, secondo solo al disco libero, ovvero il Music Box, col quale ci colleghiamo subito. Music Box.
1: Ed ora ci spostiamo su un tema che riguarda la promozione del territorio valdostano. La Regione Valle d'Aosta parteciperà alla 66esima Foire du Valesse, in programma a Martigny dal 2 all'11 ottobre. L'Assessorato Agricoltura ha pubblicato l'avviso per selezionare il soggetto incaricato della promozione dei prodotti DOP, IG, PAT e DOC allo stand istituzionale. E ora raccontiamo le novità del Pila Bike Park e del nuovo trail. L'8 agosto è stata inaugurato al Pila il nuovo trail La Stella, un percorso di 5,27 km che scende dai 2710 ai 2094 metri di quota. Oltre 30 salti e sezioni veloci garantiscono un flow continuo. Con questo tracciato, insieme a Panoramica, Bellevue e Desarpa, il bike park raggiunge 17 piste per 55 km complessivi. Passiamo ora all'attualità nel mondo della scuola. È stato firmato in via definitiva il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. Il CCNL riguarda circa 8.000 dirigenti scolastici e chiude la stagione dei blocchi contrattuali. Il ministro Valditara parla di un passo decisivo nella valorizzazione di chi guida le scuole e annuncia l'avvio delle trattative per il prossimo triennio 2025-2027.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

Non vi sarà sfuggito che una delle forme di turismo più diffuse degli ultimi anni è stato quello gastronomico. Io non so se il mio si può definire così, io però tendo a non andare in posti dove non si mangia bene. Cioè vado in paesi dove la cultura alimentare è, diciamo, sotto zero, no, se posso li evito, ecco, questo lo dico. Però no, in generale ci sono persone che vanno proprio in un posto per il cibo, e c'è uno studio che si è occupato di fare la classifica delle 100 principali città europee, in questo caso, che sono capitali, diciamo così, del turismo gastronomico, cioè che intercettano maggiormente quel tipo di turista che si muove anche, non dico solo, ma anche per motivi legati all'alimentazione, legati ovviamente ai piatti che può assaggiare. La prima in classifica è Roma, diciamolo subito, Roma vince, capitale che si distingue soprattutto per l'offerta dedicata a chi vuole imparare a cucinare. Ci sono anche tanti corsi, 302 i corsi offerti su Roma per i turisti, il più in alto in assoluto di tutta la classifica. A fare la differenza sono anche 12 specialità locali con valutazioni superiori a 4 su Taste Atlas, tra cui cacio e pepe, bruschette e supplì, oltre ai 9 ristoranti Michelin che comunque impreziosiscono Roma sotto questo aspetto. Vediamo tra poco quali sono le altre città italiane. Beh, se si parla delle 100 città in assoluto più attrattive per i turisti che si spostano anche per motivi gastronomici, Roma è la prima, l'abbiamo detto, ci siamo già tolti la vincitrice. Secondo posto Venezia, che ha un sacco di ristoranti Michelin peraltro, cosiddetti Eat Like Local, sono ben 18, il doppio rispetto a Roma, risultato che conferma il valore della tradizione lagunare, dai Baccari e Cicchetti eccetera. Terzo posto per Napoli, che ha il primato europeo per numero di specialità locali di alta qualità. Mentre invece se andiamo nelle straniere, la prima città non italiana, cioè il podio è tutto italiano. Quarto posto Istanbul, che spicca per il patrimonio della cucina nazionale, con 70 piatti altamente valutati, c'è il kunefe, c'è il lamakun, superata Parigi che sta al quinto posto, che insomma devo dire fa molto bene, un sacco di ristoranti Michelin, capitale francese che chiude la top 5, città europea col maggior numero di tour gastronomici, che sono ben 123, però solo 4 ristoranti cosiddetti Eat Like Local. In effetti a Parigi trovare cibo francese è difficile, cioè molto difficile, ve lo posso confermare. L'Italia continua a dominare anche nella seconda parte della top 10, perché c'è Bologna al sesto posto, c'è Milano al settimo, all'ottavo c'è Madrid, Boccadillo Calamares ragazzi, cioè sono una roba. Io andrei a Madrid, io ti giuro, ogni volta che prenoto un volo per Madrid l'80% dei motivi sta nei Boccadillo Calamares. Sì, sì. Il restante 20% nei churros. Poi dopo abbiamo Budapest, che comunque riesce a valorizzare la tradizione culinaria dell'Europa centro-est, con piatti come i goulash, langos, delle cose molto buone. E poi a chiudere la top 10 abbiamo comunque un'italiana che è Firenze, da non menzionare anche Palermo che sta al 19° posto.

0: giostra.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.
3: Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via.

Vabbè, oggi puntata speciale, andremo un po' meno sull'attualità e un po' più su, stavo per dire una parolaccia, sugli studi scientifici, diciamo che ha dei sinonimi un po' turpiloquio, ecco, non si possono dire, perché sono gli studi che ci arrivano attraverso redazioni che non capiscono nulla, fanno spesso delle traduzioni, delle sintesi che proprio, però io mi chiedo, scusami, allora l'università di Rochester si è messa lì e ha studiato quali possono essere i fattori che riducono i tassi di separazione. Sappiamo che ormai divorziare, separarsi è purtroppo all'ordine del giorno, o per fortuna, insomma dipende dai punti di vista, però ci sono a quanto pare delle cose che le coppie possono fare, ma anche banali, per evitare di separarsi o comunque per ridurre il tasso di separazione. Una di queste, abbastanza impronosticabile, è parlare insieme di film, cioè discutere dei film. Secondo uno studio, di fatto dopo aver visto un film, parlarne ha una sorta di effetto terapeutico per la coppia e di mezza le probabilità di separarsi si passa dal 24 all'11%, che vuol dire la metà praticamente, anzi un po' più della metà.

0: La giostra. Sono le 11 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'olio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante, con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini, tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
2: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
3: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: La Guardia di Frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
3: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 affidato all'amor che muove il sole e le altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
2: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo: il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189 uomini e 1.614 donne. San Marino è l'unica delegazione con una presenza femminile superiore a quella maschile.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.

terza ora è stata inaugurata dalle notizie, come al solito, come da tradizione, dalla nostra redazione. Applauso per la redazione. Grazie, grazie mille, ringrazio a nome loro, diciamo, che in questo momento non sono fisicamente qui con noi, ma che sono ancora più presenti del sottoscritto, che si è preso qualche giorno per ricaricare le batterie. Per fortuna, come vedete, Top Italia Radio continua ad aggiornarvi, a essere assolutamente viva attraverso le notizie, attraverso anche tutto il personale che comunque esiste e vi ascolta. Se iscrivete al 349 722 5831.

Questa riguarda soprattutto gli esperti, no? Ma insomma i curiosi di un mondo che è quello dei prodotti di larga distribuzione. Ce n'è uno in particolare, una bevanda nuova, diciamo la Coca-Cola. Coca-Cola, la cui ricetta è sempre stata un po' un mistero. In realtà è stata trovata una sorta di ricetta simile che in Italia veniva realizzata nell'Ottocento per alleviare la stanchezza, e a quanto viene riportato, insomma, da alcuni esperti, avrebbe gli stessi ingredienti della Coca-Cola, cioè gli stessi ingredienti. Secondo la ricostruzione storica, pochi anni più tardi, alla fine il farmacista americano John Stitt Pemberton avrebbe utilizzato per quella che si chiamava French Wine Coca all'inizio, e poi è diventata la celebre bevanda che tutti noi oggi conosciamo. In realtà è un'antenata questa, risalente all'Ottocento, scoperta a Firenze nel convento

0: Porto San Marco a Firenze, qui un documento trovato e rimasto nascosto per oltre un secolo nell'archivio dell'antica farmacia, che conterrebbe una ricetta dell'antenata della Coca-Cola. Cioè, viene fuori che l'abbiamo inventata noi, come il telefono, si sono presi merito loro.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: La giostra.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Oggi si parte con nubi sparse e clima gradevole, massime intorno ai 25 gradi Celsius e qualche rischio di rovescio serale. Nei prossimi giorni il copione resta leggero, temperature tra 17 gradi Celsius e 25 gradi Celsius, qualche passaggio nuvoloso, piogge brevi e un agosto che alterna sole e frescura. L'umidità resta moderata, perfetta per chi ama l'aria pulita di montagna, e se il cielo fa i capricci, tranquilli. Ad Aosta anche le nuvole hanno stile.
0: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco. Come?

E allora vediamoli questi ingredienti misteriosi dell'antenata della Coca-Cola che è stata trovata a Firenze, che risalirebbe all'800 ed era una sorta di bevanda che serviva a far passare la stanchezza. Era una sorta di prodotto farmaceutico, anzi proprio lì veniva venduta. Quindi il foglietto ritrovato, un reperto storico importante, descrive questo elisir vinoso ricostituente, un tonico capace di alleviare la stanchezza fisica e mentale, i mal di testa e le debolezze dovute all'età. La ricetta è a base di 30 grammi di noce di cola, 10 grammi di foglie di coca boliviana infuse, mazza, in un litro di misto alcolico, ingredienti forse arrivati tramite i missionari che in quel periodo, parliamo dell'Ottocento, erano in America Latina e in Africa. Insomma, dice l'uomo che ha trovato questo documento, comunque importante a modo suo, che si chiama Manuel Russo, che è il rettore del convento di San Marco, dice: mi sono trovato di fronte a questa antica pubblicità di questo elisir mentre consultavo il nostro archivio, ho approfondito e ho scoperto che era uno dei prodotti più richiesti della farmacia dei frati.

0: Urban Cool.
1: Beh, devo dire, di classifiche assurde ne ho lette tante in questi anni di radio. Questa forse è una delle migliori di tutte, perché c'è un fenomeno che si chiama ghosting, per cui si sparisce nelle conversazioni via messaggio, no? Non ci si fa più sentire senza motivare neanche questa cosa, no? Bene, qualcuno si è preso la briga di fare la classifica delle città in Italia dove questo fenomeno sarebbe più diffuso. Provate a dire che c'è la numero uno, no? Provate a spiegare anche il motivo, è impossibile, credo. C'è una città, vi dico solo, del sud Italia, dove si gosta di più in assoluto. Le vediamo tra poco.

0: all'interno del Music Box, che è un momento dedicato al passato, dedicato a un classico della radiofonia, quindi colleghiamoci.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in filigrana.

me fa sempre impressione pensare che ci sia qualcuno che comunque si è preso la briga di fare un'analisi, cioè di scovare quali erano le città italiane dove si ghosta di più, cioè dove si sparisce via messaggio senza dare spiegazioni. Secondo Uno Bravo, che è un sito che offre assistenza anche psicologica, in base a un sondaggio fatto su un campione piuttosto ampio di 1500 persone, i dati mostrano come a soffrire maggiormente sono non solo le generazioni più giovani per questo fenomeno, e le classifiche ci dicono questo. Allora, 18° posto Taranto, Napoli 17°, Roma 14°, abbiamo Livorno al 10° posto, e poi facendo un salto invece sul podio scopriamo che nel gradino più alto del podio non viene detto chi c'è alla 2 e alla 3, non so per quale motivo, c'è Reggio Calabria. So bene da cosa dipende questa cosa, non so neanche se voglio indagare, ma questo dice la classifica di Uno Bravo.

0: Le opzioni in ballottaggio sono due per il disco libero. La prima è dei Roxette ed è Deadlock. Seconda invece, genere diverso, non troppo in realtà, ma tempi decisamente diversi, i Foo Fighters, Learn to Fly. Sta a voi decidere quindi tra la 1 Roxette e la 2 Foo Fighters al 349 722 5831.
1: La giostra.

0: Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, ci provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato Kessié. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiur e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
3: Che andiamo senza troppi indugi con i Foo Fighters. Vince Learn to Fly, che ci fa tornare al 99.

0: cose volgono al termine, la settimana e anche la puntata in corso, anzi direi che è proprio finita la puntata di oggi, finisce anche la mia pazienza nei confronti di questo mixer meraviglioso che ringraziamo sempre per il servizio, ma era meglio il modello prima. Con quest'ultimo inutile sfogo vi saluto, vi dico che per oggi e per questa settimana da Riccardo è tutto, ciao.
1: La giostra.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente da una frana.
1: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, in particolare nei pressi dei cantieri di viale Lavagnini, piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
2: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
1: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
2: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 km a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
1: Lo sport a Zandvoort in Olanda riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12:30.
2: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Boxer.
1: Ed ora un viaggio tra arte, sogno e introspezione al Mont Mars, dove il 12 agosto si è inaugurata la mostra Una finestra sull'inconscio, terza edizione della rassegna curata da Davide De Martini. L'esposizione unisce artisti locali e inclusione sociale con le opere dello scultore Simone Aglione e dei ragazzi della cooperativa Arc en Ciel. La mostra è visitabile al centro visitatori negli orari mattutini e pomeridiani e rimarrà aperta, a ingresso gratuito, fino al 23 agosto. Torniamo a parlare di sicurezza e di emergenza penitenziaria, perché il SAPPE lancia un nuovo allarme. Le carceri piemontesi sono vicine al collasso e Torino è l'epicentro di una situazione che, secondo il sindacato, rischia di far perdere allo Stato il controllo degli istituti. Sovraffollamento oltre il 110%, istituti parzialmente inutilizzabili e detenuti in aumento del 20% rispetto alla capienza nazionale. Il sindacato chiede interventi immediati, più personale, strutture adeguate e un piano straordinario per restituire allo Stato il pieno controllo delle carceri. Torniamo a parlare di prezzi dei carburanti e di rincari che pesano sulle tasche degli automobilisti, perché l'Unione Nazionale Consumatori denuncia nuovi aumenti sul gasolio. Bolzano resta l'area più cara d'Italia con 2,124 euro al litro, seguita da Sicilia e Calabria. Ma a speculare di più, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, sono Valle d'Aosta, Bolzano e Liguria, dove in un solo giorno il prezzo è salito fino a 2,7 centesimi al litro. L'associazione chiede interventi immediati per fermare aumenti che pesano sempre di più sugli automobilisti.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers,
3: quest'estate.
4: È un dinosauro quello!
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Super Trailers.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri.

0: le 13 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Aumentano i paesi che hanno annunciato l'intenzione di trasferire migranti verso l'Italia. Anche i Paesi Bassi hanno fatto sapere che procederanno con i trasferimenti verso Roma di chi è arrivato dopo il 12 giugno, in conformità con l'entrata in vigore del patto UE sulla migrazione e asilo. Nelle scorse ore, dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno spiegato di voler applicare le norme e di aspettarsi che tutti i Paesi membri adempiano ai propri obblighi. Il caso riguarda i cosiddetti dublinanti, cioè migranti sbarcati identificati in un paese che poi si sono spostati in altri stati.
2: Le forze ucraine hanno condotto nuovi attacchi in profondità in territorio russo, lo rivendica il presidente Zelensky, secondo cui ieri sono stati centrati una raffineria di petrolio a Perna, oltre 1600 km dal confine, e la base aerea militare di Marinovka nella regione di Volgograd. Successi, aggiunge, sono stati ottenuti anche nel Mar Nero. Zelensky annuncia inoltre un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca per far sì che le conseguenze della guerra ritornino da dove sono venute.
3: Un deposito segreto di armi è stato scoperto nelle vicinanze di Berlino. Le autorità della sicurezza tedesche sospettano che siano russe e che fossero destinate ad agenti incaricati di compiere attentati. Secondo i media, già alla fine dell'estate scorsa, grazie a una segnalazione, gli agenti hanno individuato un deposito nascosto nel bosco contenente armi da fuoco. Un sospettato, nell'ambito delle indagini, è stato arrestato in Romania.
2: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nella zona nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Problemi anche in Toscana, dove il maltempo ha colpito Firenze. Tromba d'aria, Rapallo e Grosseto.
3: Una donna di 57 anni è stata trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione di Tito, in provincia di Potenza. Il corpo presentava un grave trauma facciale. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione. Restano da definire l'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso.
2: Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobol, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul, che ora sfiderà il francese Arthur Fils. Per l'Italia toccherà Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, ovvero Francis Tiafo. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.

tagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: la nostra storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: PM.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Il problema delle zanzare aumenta specialmente per chi è vittima prediletta di questi insetti. Per allontanarle in modo naturale ci si può aiutare con uno spray anti-zanzare fai da te composto da pochi ingredienti naturali facilmente reperibili. Vediamo quali. 85 ml di acqua minerale non gasata, 15 ml di alcol per uso alimentare, 5 gocce di olio essenziale di citronella, 3 gocce di olio essenziale di lavanda, uno spruzzino da 100 ml. Facciamo bollire l'acqua in un pentolino per alcuni minuti, quindi lasciamola raffreddare. In un bicchierino intanto mescoliamo l'alcol e gli oli essenziali. Versiamo il liquido nell'acqua minerale che si è raffreddata e trasferiamo il tutto nello spruzzino pulito. Lo spray anti-zanzare fai da te è pronto per essere spruzzato sulla pelle ogni volta che serve e anche sui vestiti. Agitiamo lo spray prima dell'uso, non lasciamolo alla portata dei bambini e facciamo attenzione a non spruzzarlo negli occhi. Per difendere la nostra casa invece, se abbiamo balconi o davanzali sui quali posizionare qualche pianta, scegliamo quelle più odiate dalle zanzare. Innanzitutto evitiamo i ristagni di acqua nei sottovasi, ambiente ideale in cui le zanzare possono deporre le uova. Tra le principali piante che tengono lontane le zanzare ci sono invece in prima linea la citronella, una pianta erbacea perenne sempreverde originaria dell'Asia meridionale che costituisce l'ingrediente naturale maggiormente utilizzato nella formulazione di repellenti anti-zanzara. Il caratteristico odore della pianta è in grado di mascherare quelli attrattivi prodotti dal nostro corpo, rendendo più difficile all'insetto la nostra localizzazione. A seguire la calendula che predilige un'esposizione in pieno sole e un terreno abbastanza fertile. Oltre a respingere le zanzare, le calendule tengono lontani anche molti parassiti delle piante di pomodoro. Meno conosciuta è la monarda, originaria dell'America settentrionale. È una pianta perenne molto semplice da coltivare dai magnifici fiori ad ombrello che virano dal rosso al rosa con una grande adattabilità e ha proprietà repellenti simili a quelle della citronella, mentre le foglie hanno proprietà officinali. Anche la gerato, che viene dal Messico con i suoi graziosi fiori tra il viola e l'azzurro, simili a pompon, ha un'ottima capacità repellente dovuta alla presenza di cumarina, una sostanza che le zanzare trovano particolarmente sgradita. E tra le insospettabili alleate anti-zanzara c'è poi l'erba gatta. Da uno studio condotto dagli entomologi dell'Iowa State University, questa pianta è risultata 10 volte più efficace della DEET, il principio attivo più diffuso e studiato al mondo per i repellenti contro gli insetti. Infine non dimentichiamo la lavanda, i gerani e la pianta dell'incenso o falso incenso. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Confucio: non usare arco e freccia per uccidere una zanzara.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Ginetti, apriamo con il calciomercato. In casa Inter il Curtis Jones Day. L'inglese è arrivato presso la sede del CONI di Milano per svolgere le visite mediche col club nerazzurro. Intanto in Spagna ne sono sicuri, Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona. Secondo quanto riportato dal Chiringuito TV, già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, DS dei Blaugrana, e l'agente del giocatore, al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. I Blaugrana sarebbero disposti a fare uno sforzo economico di circa 100 milioni per arrivare al capitano dell'Inter. La Juventus vuole essere protagonista prima sul mercato e poi in campionato. Per farlo servono rinforzi affidabili e di qualità, e oltre a quelle già arrivati, Carnevali ne ha messi nel mirino due che potrebbero completare al meglio la rosa bianconera, Kessié e Zirkzee. E il diktat però è chiaro: prima si vende poi si compra. Arthur il primo in uscita, poi Kop Miners, e serve piazzare Jonathan David. Fase di stallo nelle manovre di mercato della Lazio per l'ingaggio di un centravanti, con il profilo di Pinamonti tornato in primo piano ma bloccato dalle complesse condizioni imposte dal Sassuolo. Sullo sfondo, dopo l'ipotesi Icardi, un altro attaccante d'esperienza. Il Como ha infatti proposto il 33enne Alvaro Morata, lo scrive il Corriere dello Sport. Oggi a Milanello è atteso nuovamente Gerry Cardinale, previsti diversi confronti, anche one to one, con alcuni giocatori per chiarire chi farà parte del nuovo progetto. Intanto il nuovo acquisto, Moreira, ha già lavorato in gruppo con Gabbia, Meignan e Rabiot, che saranno quindi convocati per la sfida col Torino in programma domenica alle 20:45. La chiamata del Milan è stata uno shock. Giocare qui vuol dire far parte di un club dalla storia gloriosa, le parole del nuovo acquisto rossonero intervenute ai canali del club. Moreira ha dimostrato di avere già le idee chiare. Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, so cosa voglio e dove voglio arrivare. I motori, prove libere in corso a Zandvoort in Olanda. È ripartito il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Alle 16:30 le qualifiche sprint. Il volley, dopo le Olimpiadi e i mondiali manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Julio Velasco agli Europei 2026, e il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte oggi alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si chiudono i quarti di finale. Per l'Italia scende in campo Lorenzo Musetti, che se la vedrà contro l'americano Francis Tiafoe. In programma anche Fritz Nakashima. Ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul Flavio Cobolli. È la sua prima semifinale in un Masters 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils.

0: sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura alla politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde: vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
1: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
2: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
1: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Paga in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta di diftertite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
2: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
1: Lo sport e il calcio comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Relax. Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora ci spostiamo su un tema che riguarda la promozione del territorio valdostano. La Regione Valle d'Aosta parteciperà alla 66esima Foire du Valesse, in programma a Martigny dal 2 all'11 ottobre. L'Assessorato Agricoltura ha pubblicato l'avviso per selezionare il soggetto incaricato della promozione dei prodotti DOP, IG, PAT e DOC allo stand istituzionale. E ora raccontiamo le novità del Pila Bike Park e del nuovo trail. L'8 agosto è stata inaugurato al Pila il nuovo trail La Stella, un percorso di 5,27 km che scende dai 2710 ai 2094 metri di quota. Oltre 30 salti e sezioni veloci garantiscono un flow continuo. Con questo tracciato, insieme a Panoramica, Bellevue e Desarpa, il bike park raggiunge 17 piste per 55 km complessivi. Passiamo ora all'attualità nel mondo della scuola. È stato firmato in via definitiva il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. Il CCNL riguarda circa 8.000 dirigenti scolastici e chiude la stagione dei blocchi contrattuali. Il ministro Valditara parla di un passo decisivo nella valorizzazione di chi guida le scuole e annuncia l'avvio delle trattative per il prossimo triennio 2025-2027.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: secca, macchie solari e capelli sfibrati dalla salsedine e dal cloro della piscina. Il classico conto da pagare per essersi goduti l'estate.
1: Vabbè, la tentazione classica è correre a comprare la prima crema o la maschera rigenerante, vista in pubblicità o sui social, rischiando però di sprecare soldi in prodotti sbagliati.
0: Ma oggi possiamo usare l'intelligenza artificiale e la fotocamera del telefono per fare un'analisi accurata dei reali bisogni della nostra pelle e del cuoio capelluto.
1: Eccola là, la prima app fantastica per valutare lo stato della cute si chiama proprio SkinHype.
0: Vi scattate un selfie in buona luce e l'algoritmo di visione artificiale analizza il livello di idratazione, la presenza di rossori, macchie solari e la tessitura della pelle.
1: In pochi secondi vi dà una mappa precisa dei punti critici su cui

0: Beh, lì Chiara entra in gioco la seconda app fondamentale per la beauty routine, cioè Yuka o Piki per la skincare.
1: Inquadrate il codice a barre dello shampoo, del balsamo o del siero e lei scansiona istantaneamente la lista degli ingredienti, il famoso INCI.
0: Vi evidenzia subito se ci sono siliconi aggressivi o alcol che disidrata ancora di più i capelli già danneggiati dalla salsedine e vi suggerisce alternative trasparenti e ristrutturanti.
1: E per chi vuole un diario quotidiano della propria chioma, l'app Hairly analizza lo stato delle punte e vi ricorda quando applicare oli o impacchi nutrienti.
0: Avete voluto farle bene, eh? Vabbè, ricapitoliamo quindi i nostri alleati AI per la ripartenza post vacanze.
1: Skinive per analizzare i bisogni della pelle, Yuka o Piki per scegliere prodotti con ingredienti davvero efficaci e Hairly per la cura dei capelli.
0: L'intelligenza artificiale ci aiuta a prenderci cura di noi stessi con consapevolezza e senza cedere in falsi miti del marketing.
1: Perché la vera bellezza parte dalla salute della nostra pelle e dal volerci bene, dentro e fuori dal salone.
0: Proprio così, quindi niente panico allo specchio. Prima di fare acquisti impulsivi, fate un bel check-up digitale con lo smartphone, regalatevi 5 minuti di coccole intelligenti e ripartite.

0: le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
2: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
3: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e diseguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
2: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Camponogara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
3: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro-nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
2: Lo sport e il calcio: comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
4: Si analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
2: Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: in mia compagnia. Io sono Chiara, raccontatemi un po' come state trascorrendo questa giornata al 349-7225-831. State tornando dalle vacanze, com'è la situazione sulle autostrade italiane? Questi e tanti altri aggiornamenti.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Quanto ci piace questa canzone alle Farben con Fade In. 15-18 minuti, questo ritmo sauna di Break On in questo venerdì 21 agosto 2026. Ora parliamo di film, anzi ritorniamo a parlare di film, perché se ieri abbiamo eletto come miglior film capolavoro della storia della cinematografia è l'Odissea 2001, adesso dobbiamo decretare la frase più iconica pronunciata da Robert De Niro al cinema. La risposta arriva da questa classifica dell'America Film Institute, dedicata alle 100 battute più celebri del cinema americano. Tra citazioni diventate parte ormai della cultura pop, sono un argomento che viene studiato nei corsi di storia del cinema, quella dell'attore occupa, pensate, il 10° posto assoluto ed è la più alta tra quelle legate alla sua carriera. La frase è proprio questa: ma dice a me, versione italiana di You Talk It To Me, pronunciata da Travis Bickle in Taxi Driver, capolavoro del 1970.

pensate da Travis in Taxi Driver, capolavoro del 1976, fate andare la vostra mente e pensate qual è la citazione di una poesia, di un verso di una poesia, di un verso di una canzone, di un film che magari per quanto riguarda il film avete impressa la scena in cui l'attore, l'attrice dice quella frase. 349-7225-831, in poche parole, qual è la vostra citazione di film, di canzoni preferita? Ritornando a questa frase famosa di Robert De Niro, lui la dice davanti allo specchio, quindi non so se avete questo fermo immagine. Travis immagina di confrontarsi con qualcuno e ripete quelle parole mentre prova il meccanismo con cui nasconde la pistola. Una scena diventata uno dei momenti più riconoscibili del film e più in generale della storia di Hollywood. Non so se ce l'avete presente, però c'è una piccola chicca legata proprio a questa battuta. Rimanete lì perché a breve ve la svelo. Prima c'è Caparezza con Ti fa stare bene.

0: direttamente dal 2017 Caparezza con Ti fa stare bene, devi fare ciò che ti fa stare bene, come per esempio guardare un bel film. Se non sapete cosa fare stasera, vi consiglio di vedere Taxi Driver, e magari il momento in cui Robert De Niro dice proprio a me, scusate questo gioco di parole, ma dici a me, ok? Questa è la frase corretta, che poi in inglese è You talk to me. Potete riprendere questa scena, taggare chiocciola Top Italia Radio, poi la vostra story verrà ricondivisa sul profilo della radio, oppure scrivere direttamente al 349-7225-831 dicendo sì, ho visto il film, e magari riprendete proprio quella scena. Pensate che questa battuta non era stata scritta così nel copione, nel corso del tempo ha subito un vero e proprio cambiamento, quindi è cambiato il monologo durante le riprese. A volte succede. Ora Music Box.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Buzzardi insieme a Jay Luke con One More Chance. Ancora una possibilità, 15:38 minuti, venerdì 21 agosto 2026, e questa potrebbe essere un'altra citazione da inserire per quanto riguarda la categoria canzoni, perché stiamo suddividendo le diverse forme d'arte: musica, cinema, poesia, e anche a volte delle opere d'arte possono essere, prima di tutto, il titolo delle opere d'arte potrebbe diventare e può diventare una citazione. Siamo partiti dicendo che la frase più iconica pronunciata da Robert De Niro, stando a questa classifica riportata dall'America Film Institute, è proprio "Ma dici a me?", "You Talking to Me", pronunciata da Travis Bickle in Taxi Driver, ma ci sono tante altre citazioni cinematografiche, per esempio "Che la forza sia con te", direttamente da Star Wars, "Al mio segnale scatenate l'inferno", questa bisogna saperla, non dico neanche la pellicola, oppure "La vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita", Forrest Gump.

citazioni famose tratte dai film. Un altro film famoso è Dirty Dancing, Nessuno può mettere baby in un angolo, Francamente mi rinfischio, Via quel vento e Ti telefono casa da E.T. Poi abbiamo ricordato l'attore, Carpe Diem, Cogliere la

0: Instagram. Poi continuiamo con le citazioni, lì farò un'offerta che non potrà rifiutare dal padrino, questo è famosissimo Houston, I Have a Problem da Apollo 13, Io sono il re del mondo, Titanic, oppure Jack sto volando, l'altra citazione famosa, Verso l'infinito e oltre da Tolstoi, sempre un'altra citazione da Via col vento, Dopo tutto, Domani un altro giorno e aggiungerei Si vedrà, perché sei un essere speciale e io avrò cura di te, dalla cura sei solo chiacchiere, distintivo, gli intoccabili. Ora c'è un mondo a parte, lui invece è Jovanotti.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai, cambia mie abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano, occupa lo spazio grande dell'armadio, posso diventare anche vegetariano, metti quel canale di news alla radio, la prima notizia è sempre che ti amo, te la canterei dal palco di uno stadio.

0: minuti state ascoltando Break On, e dopo aver parlato di citazioni tratte dal film, ora passiamo a citazioni tratte da canzoni. Per esempio, la vita è un brivido che vola via, lo diceva chi? Vasco Rossi. Siamo fatti per cambiare, Elisa. Come può uno scoglio arginare il mare? Lucio Battisti. La cura sarò io, Franco Battiato. Voglio una vita spericolata, Vasco Rossi. Certi amori non finiscono, Antonello Venditti. Ma il cielo è sempre più blu, Rino Gaetano. Che rumore fa la felicità negrita? Perché la vita è un brivido che vola via, l'abbiamo già detto, Vasco Rossi. Con te partirò, Andrea Bocelli. A te che sei l'unica al mondo, Jovanotti. Vivere è passato tanto tempo, Vasco Rossi. E penso a te, Lucio Battisti. Meraviglioso, ma come non ti accorgi, Domenico Modugno. Holly, Balorda, Nostalgia.
1: Sarà, nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta,
1: vita. Olly con Balorda, Nostalgia. E oggi stiamo cantando perché stiamo ricordando, stiamo facendo un excursus a quelle che sono le citazioni famose tratte da canzoni. Siamo partiti con la frase più iconica pronunciata da Robert De Niro: ma dici a me, you talking to me. E siamo poi passati da mondo del cinema alla musica, il salto un attimo. Continuiamo a cantare insieme il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Giovanotti, tu chiamami se vuoi emozioni, Lucio Battisti, vita, che cosa mi combini, Lucio Dalla, l'essenziale è invisibile agli occhi, ultimo. Sono tantissime, potremmo dedicarci proprio 3 ore alle citazioni di film, di poesie, di opere d'arte, di musica, ma ora

0: Sono le 16 e 3 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con l'estero. Attacco con una spada in una scuola a Fagersta in Svezia. Un uomo armato è entrato nell'istituto e ha ferito diverse persone. L'allarme è scattato poco dopo le 14. Sul posto è intervenuta la polizia con un vasto dispiegamento di forze. Secondo i media svedesi, gli agenti hanno sparato all'aggressore ferendolo a una gamba e l'uomo è stato fermato. Non sono ancora note le condizioni dei feriti né il movente dell'attacco.
1: La Turchia ha emesso un mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo e delle forze armate di Israele. L'iniziativa della magistratura turca è legata all'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari e alle operazioni israeliane nella striscia. Ankara contesta, tra gli altri reati, crimini contro l'umanità e genocidio. Il provvedimento accentua ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele.
2: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito nel Potentino, con un gravissimo trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione del figlio trentenne, che è stato interrogato dagli inquirenti. Sentito anche l'ex marito, che vive in un appartamento adiacente. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
1: Primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. L'invito agli automobilisti è a programmare il viaggio e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in strada.
2: Voltiamo pagina, al via la 47esima edizione del meeting di Rimini con oltre 150 incontri fino al 26 agosto. Nel suo messaggio Mattarella invita a respingere odio e chiusure, mentre il presidente Scholz richiama a un'accoglienza dei migranti fondata su integrazione e lavoro. Grande attesa per Papa Leone XIV domani al meeting e poi sulla spiaggia del porto per la messa.
1: Lo sport oggi inizia a Taranto la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo con 3.803 atleti di 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Questa sera allo stadio Iacovone, tutto esaurito, la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, portabandiera azzurri Filippo Torto e Irma Testa. Intanto l'Italia parte bene nella pallavolo, vittoria degli uomini sul Portogallo per 3-1 e delle donne sulla Bosnia Erzegovina per 3-0.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

fortuna. E possiamo da questa citazione, c'è una citazione cinematografica, tanto per continuare a parlare di citazioni, non può piovere per sempre, tratto dal film Il Corvo. 349 72

anche 349 722 5831, la potete condividere con me. Mi viene in mente il film e prendete il titolo del film con la citazione, poi se siete così bravi e soprattutto vi ricordate anche la scena, la potete descrivere. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo momento, c'è l'imbarazzo della scelta, trovate quattro radio in un'unica app. Che volete di più? Vi porto anche a New York oggi con i giornalisti quando erano

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

rilasciato nel lontano 2020. La novità più concreta, ragazzi, riguarda i bambini. Archie di 7 anni e Lilibet di 5 inizieranno a frequentare una scuola britannica da settembre. Per entrambi significherà il fatto che il Regno Unito rientrerà a far parte della loro quotidianità e non lo vivranno più a distanza soltanto per fare il semplice toccata e fuga per le brevi visite. Quindi tutto questo, grande cambiamento per la famiglia Harry, Meghan, Archie, Lilibet. Intanto in bocca al lupo ai due bambini per l'inizio di un nuovo percorso scolastico tra pochissimi giorni.

dicono: non vogliamo riprendere gli incarichi ufficiali per la corona e non vogliamo stabilirci in una residenza reale. Infatti, come si legge da varie testate, la famiglia avrebbe scelto una casa privata, mantenendo inoltre la proprietà di Montecito in California. Non si tratta quindi di un ritorno. Ritornano per un motivo legato a

Top Italia Radio dalle 15 alle 18 in mia compagnia, io sono Chiara. Ora parliamo di un gatto che, pensate, ha acceso la musica a tutto volume svegliando il vicinato. Un protagonista un po' insolito, perché è riuscito comunque a riprodurre musica a decibel elevatissimi. Cos'è che è successo in questo vicinato? Convinti che nell'appartamento fosse in corso un party clandestino organizzato a tarda ora, i residenti del condominio hanno sollecitato l'intervento delle forze dell'ordine per riportare un po' di quieto, un po' di calma all'interno dello stabile. In realtà non c'era nessuna festa clandestina, la colpa è di un gatto

proprietario, alle forze dell'ordine, lui ha l'abitudine di azionare l'attrezzatura audio ai massimi decibel e di ruotare la manopola del volume utilizzando le zampe, quindi ha questa passione per la musica. Raccolta la segnalazione delle autorità, il padrone ha fatto immediatamente rientro a casa, perché lui si trovava fuori casa, per disattivare subito i dispositivi elettrici ed evitare che il filino potesse dar vita a nuovi eventi musicali. Quindi è un vero e proprio DJ questo gatto. Appena si trova a casa da solo e quando tutti dormono, il vicinato poi sente della musica, il vicino fa festa. No, in realtà è il gatto. Bravo questo gatto, astuto, continua così con la passione per la musica.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1 con Antonelli che dovrà difendere la leadership del campionato e un Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Il miglior tempo è proprio quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul e sfiderà il francese Fils per l'Italia, ora toccherà a Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità. Si gioca anche l'altro quarto di finale maschile tra Fritz e Nakashima. Il calcio comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Poel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Ascoltiamo le parole di Sarri nel dopopartita.
4: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. La voglia dei ragazzi di arrivare a giocare questo calcio mi lascia positivo.
3: E poche ore dall'inizio del campionato di Serie A è ancora il calciomercato a tenere banco. In giornata oggi il centrocampista in inglese Curtis Jones ha svolto le visite mediche per l'Inter, prima nella solita struttura di riferimento e poi al CONI per l'idoneità sportiva. Nelle prossime ore la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. La Juventus punta invece lo svincolato Cassier per il centrocampo. Livoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur, attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Il mercato in uscita del Napoli continua a ruotare intorno alla possibile cessione di Noah Lang. L'Ajax si è tirato fuori dalla corsa per l'esterno olandese, che resta invece nel mirino dell'Atalanta. I bergamaschi rappresentano la pista più concreta per il futuro di Lang. Si riaccende la pista Palermo per Mattia Perin, sempre viva la trattativa che potrebbe portare il portiere in Sicilia. I bianconeri hanno abbassato le richieste come segno di riconoscenza verso il giocatore, che troverebbe quindi più spazio lontano da Torino. Si può chiudere su basi diverse e cresce l'ottimismo. Pallavolo in chiusura al via agli europei di volley femminile, subito protagonista l'Italia di Velasco che debutta contro la Croazia. Alle 18 Turchia-Lettonia, mentre nella prima giornata scenderanno in campo tra le altre anche Francia e Serbia. Per ora è tutto, a più tardi.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

le nozze delle celebrity. Sempre a Venezia nel 2014 George e Amal Clooney celebrarono il loro matrimonio con circa 100 invitati, il costo stimato 4.6 milioni di dollari. E poi

insieme a Zelcon con Control of Me. Stiamo parlando di matrimoni costosi, quelli che si sono celebrati qui in Italia nel 2018. Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fede Zanotto sarebbe costato circa 1 milione di euro, generando anche

passato, quello di Dua Lipa e Calum Turner, anche questo con una cifra davvero pazzesca, 1.7 milioni di dollari. Poi ricordiamo che loro hanno dato tanti soldi, hanno fatto proprio girare l'economia qui in Italia con il loro splendido viaggio di nozze. Il mio un ciao di host, come ci canta Emma Rimma.

0: le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, aggressione a Moncalieri nel Torinese dopo un appuntamento tra due persone conosciutesi sui social. Un 31enne avrebbe accoltellato una donna di 50 anni ferendola al collo e a una mano per poi fuggire. L'allarme è stato dato da un ospite del residence richiamato dalle urla della donna. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere, i carabinieri hanno rintracciato l'uomo circa due ore dopo vicino all'ospedale Molinette di Torino e lo hanno arrestato per tentato omicidio. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.
2: A Palermo la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite. La piccola, secondo quanto emerso, non era stata vaccinata nonostante l'obbligo previsto dalla legge. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e ricostruire il percorso sanitario della bambina. Ricoverato anche un cugino della stessa età che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma essendo vaccinato non versa in gravi condizioni.
3: La politica. Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
2: L'economia a Monte dei Paschi sfida Intesa San Paolo nel risico bancario. Il CDA di MPS ha dato il via libera a 2 offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Se entrambe andassero a buon fine nascerebbe un polo da circa 70 miliardi di capitalizzazione con oltre 2.600 filiali. Sul tavolo anche un maxi dividendo straordinario da 4 miliardi per gli azionisti. La parola passerà ora all'assemblea di MPS mentre Intesa valuta un esposto alla Consob sulle comunicazioni dell'Istituto Senese.
3: Voltiamo pagina, stretta sulle cosiddette targhe polacche. Il testo base del nuovo codice della strada prevede che i veicoli con targa estera registrati per circolare stabilmente in Italia debbano avere un RC auto stipulata con una compagnia italiana o autorizzata a operare nel nostro paese. L'obiettivo è contrastare le finte immatricolazioni all'estero utilizzate per risparmiare sull'assicurazione o eludere le sanzioni, un fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Dal 13 agosto, inoltre, le autorità italiane possono verificare in tempo reale documenti, assicurazioni e patenti attraverso i portali polacchi.
2: Lo sport, il tennis. Jannik Sinner rinuncia agli US Open al via il 30 agosto per il persistente fastidio al ginocchio destro. Sono triste e deluso, ho ancora bisogno di tempo, ha spiegato l'azzurro. Intanto Flavio Cobolli vola in semifinale a Cincinnati, battuto in rimonta Tommy Paul. 2-6-6-3-6-4, ora sfiderà il francese Fils. Nella notte italiana toccherà Lorenzo Musetti contro Tiafoe per un altro posto tra i migliori 4.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

di questa giornata, o anche bad moments, brutti, positivi, negativi, tutto quello che desiderate. Radio Video Network è l'applicazione che dovete scaricare proprio in questo istante, vi invito a farlo. Trovate quattro radio in un'unica app, potete

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

versione di ZR Remix, la voce è quella di Shawn Mendes con Lost in Japan. Sono le 17:20 minuti, state ascoltando Break On in questo venerdì 21 agosto 2026 e come vi ho già spoilerato prima, nelle ultime ore

vera e propria festa di fidanzamento. Secondo quanto emerge sui social, i due sarebbero quindi non soltanto tornati insieme dopo la separazione riportata nel 2025, ma avrebbero anche fatto un passo importante nella loro relazione.

ci addentriamo tra le migliori mete gourmet segnalate dalla guida Michelin. Pensate che tre località, tre destinazioni sono italiane. La prima in classifica è Venezia, al centro di un rinascimento alberghiero gastronomico grazie all'arrivo di grandi gruppi d'hotel di lusso e chef che reinterpretano la cucina lagunare. In terza posizione

Scagliana a tutti gli effetti. Infatti in questa classifica non possono mancare tre destinazioni tutte italiane: Venezia, le Dolomiti, la costiera amalfitana. Poi a seguire, come ho detto prima, in seconda posizione troviamo la Repubblica Ceca, Arabia Saudita alla stessa posizione, in forte crescita con una cucina locale che riflette sempre di più il lato contemporaneo, e invece subito dopo

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

e si intitola Anxiety. 17:49 minuti, sicuramente l'avrete ballata, avrete magari recuperato la coreografia divenuta famosa sulle note di Anxiety. E devo dire la verità, sono ancora tanti i video, quindi c'è ancora virale questo trend. Ma adesso parliamo

ACD352722 una configurazione spaziale mai vista prima, un vero e proprio effetto matrioska cosmico. Invece del classico trio stella pianeta luna a cui siamo tutti quanti abituati, qui ci troviamo di fronte ad una catena di oggetti davvero bizzarra. Al centro c'è una stella grande, la metà del nostro sole, attorno a lei orbita una nana bruna, cioè una stella mancata circa 30 volte più massiccia di Giove. Una grande scoperta per la nostra Terra e per

prima e vera esoluna mai individuata fuori dal sistema solare. In passato c'erano stati altri avvistamenti promettenti, ma erano stati tutti smentiti dopo controlli più approfonditi. Quindi noi attendiamo, se fosse così saremmo anche molto entusiasti di questa notizia. Quindi

stati in mia compagnia e ci sentiamo lunedì, stesso posto, Top Italia Radio, stesse facce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere sia una fantastica serata e a questo punto anche uno scoppiettante, brillante weekend, all'insegna del relax per chi può e all'insegna di tanto divertimento. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye al

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano la guerra in Ucraina, resta alta la tensione mentre si prepara un nuovo vertice dei volenterosi. Lunedì i leader si riuniranno con Zelensky per rafforzare il sostegno a Kiev e aumentare la pressione su Mosca. Intanto proseguono gli attacchi, colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih con almeno 2 morti e 15 feriti. Trump frena invece sull'utilizzo di Starlink per attacchi ucraini in profondità sul territorio russo.
2: Grave incendio in Svizzera, Tusis, nel cantone dei Grigioni. 5 persone risultano disperse, 8 sono rimaste ferite, 2 in modo grave. Le fiamme sono divampate nella notte in un edificio che ospita un ristorante e diversi appartamenti. 14 persone sono riuscite a mettersi in salvo. Le ricerche dei dispersi sono rese difficili dal crollo della tromba delle scale. Ancora da chiarire le cause dell'incendio.
3: Veniamo in Italia con la cronaca. La Procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito con un grave trauma al volto. La donna era nell'abitazione del figlio trentenne, interrogato dagli inquirenti, sentito anche l'ex marito. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto e nessuna ipotesi è esclusa. A Palermo invece sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una bambina di 4 anni per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. La procura ha aperto un'inchiesta sul decesso e sul percorso sanitario. Ricoverato anche un cugino coetaneo vaccinato che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma non è in gravi condizioni.
2: Maltempo, resta critica la situazione al centro nord, colpito da violenti temporali, frane e allagamenti. I disagi maggiori in Lombardia, nella Bergamasca 6 paesi sono isolati e circa 350 persone sono state evacuate, mentre nel Bresciano è esondato il fiume Oglio. Danni anche in Liguria, investita da una tromba d'aria e migliaia di fulmini. In Toscana si registrano blackout e allagamenti. Allerta arancione in 4 regioni.
3: Al via il meeting di Rimini, giunto alla sua 47esima edizione, 6 giorni di incontri e confronti sui grandi temi del nostro tempo, dalla pace all'economia, dall'educazione all'innovazione. Nel messaggio inaugurale il presidente Mattarella invita a rifiutare odio e divisioni e a costruire nuovi ponti. Grande attesa per domani, quando al meeting arriverà Papa Leone XIV.
2: La Formula 1 in chiusura è di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Si apre un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti e buon venerdì 21 di agosto, molti sono in vacanza, in ferie, eccetera eccetera, e qualcuno andrà anche in musei, perché bisogna anche acculturarsi un pochetto durante questa estate, durante queste ferie, e magari andare a vedere delle opere d'arte anche un po' particolari, con il burro di arachidi. Ne parleremo, perché dietro c'è una vera e propria genialità. Cominciamo invece da un'opportunità non di lavoro, purtroppo, ma comunque un'opportunità di passare del bel tempo in un bellissimo posto. Tra poco vi spiego tutto, benvenuti.
4: 3, 2, 1.

0: Lover.
1: Ben ritrovati, cominciamo l'appuntamento di One Hour di oggi con un'idea che potrebbe essere anche abbastanza interessante per tutti coloro che magari non possono farsi le vacanze pagando, ma una sorta di scambio potrebbe essere anche abbastanza buona come idea, perché c'è un'isola greca che sta cercando dei volontari. L'isola si chiama Syros, o comunque è scritto con la Y, non so se esattamente questa è la pronuncia, comunque Syros. E se nessuno ancora avesse avuto la possibilità di organizzare le proprie vacanze, a settembre si aprono le candidature per trovare questi volontari per assistere i gatti randagi. Lì infatti c'è un rifugio che offre vitto e alloggio gratuito, 5 ore al giorno per 6 giorni a settimana, con un giorno libero per poter andare a vedere le bellezze di questa isola, di questo posto bellissimo. Tra l'altro ho visto qualche foto. Iniziativa organizzata da una ONG, da un'organizzazione non governativa. I compiti sono quelli di distribuire il cibo, di cambiare l'acqua, pulire le sabbiere, disinfettare le gabbie, insomma mantenere pulite le aree, eccetera eccetera, anche somministrare dei farmaci sempre sotto la supervisione del team, e sicuramente passare del tempo con questi gatti randagi e raccolti appunto dalle strade, messe in questa struttura, in questo rifugio, quindi anche giocare con i gatti. Quindi se nel caso volessimo appunto intraprendere anche questo servizio, diciamo, questa opportunità per vedere un posto nuovo e passare un po' di tempo anche con dei gatti, perché no? Isola greca che cerca i volontari. Basta cercare poi su internet, l'isola si chiama Syros.
2: 3, 2, 1, 1. Power.
3: Canzone stupida.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: tu non svegliarmi.
1: Abbiamo cominciato il nostro venerdì di One Hour, quell'ora che ti basta, parlando dell'isola greca che cerca volontari per assistere i gatti randagi. Certo, magari forse un po' di lavoro c'è da fare, però onestamente il posto è magnifico. Si chiama Syros, quell'isola greca. Basta cercare qualche informazione in più su internet e a settembre apriranno le candidature. Magari ci trasferiremo lì.
2: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta. When I drink rose.

qualche istante parleremo di burro d'arachidi, che non è solo da mettere sul pane, per chi lo adora ovviamente, per colazione o una merenda, ma si può mettere anche sul pavimento. Ne parliamo tra poco. One hour.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora un viaggio tra arte, sogno e introspezione al Mont Mars, dove il 12 agosto si è inaugurata la mostra Una finestra sull'inconscio, terza edizione della rassegna curata da Davide De Martini. L'esposizione unisce artisti locali e inclusione sociale con le opere dello scultore Simone Aglione e dei ragazzi della cooperativa Arc en Ciel. La mostra è visitabile al centro visitatori negli orari mattutini e pomeridiani e rimarrà aperta, a ingresso gratuito, fino al 23 agosto. Torniamo a parlare di sicurezza e di emergenza penitenziaria, perché il SAPPE lancia un nuovo allarme. Le carceri piemontesi sono vicine al collasso e Torino è l'epicentro di una situazione che, secondo il sindacato, rischia di far perdere allo Stato il controllo degli istituti. Sovraffollamento oltre il 110%, istituti parzialmente inutilizzabili e detenuti in aumento del 20% rispetto alla capienza nazionale. Il sindacato chiede interventi immediati, più personale, strutture adeguate e un piano straordinario per restituire allo Stato il pieno controllo delle carceri. Torniamo a parlare di prezzi dei carburanti e di rincari che pesano sulle tasche degli automobilisti, perché l'Unione Nazionale Consumatori denuncia nuovi aumenti sul gasolio. Bolzano resta l'area più cara d'Italia con 2,124 euro al litro, seguita da Sicilia e Calabria. Ma a speculare di più, secondo l'Unione Nazionale Consumatori, sono Valle d'Aosta, Bolzano e Liguria, dove in un solo giorno il prezzo è salito fino a 2,7 centesimi al litro. L'associazione chiede interventi immediati per fermare aumenti che pesano sempre di più sugli automobilisti.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

diciamoci la verità, gli artisti, proprio gli artisti, sono geniali, poi che vengano capiti o meno, quella è un'altra cosa. Io alzo la mano e dico arte, no grazie, cioè non sono così esperto. E molti artisti che realizzano delle opere d'arte molto particolari, anche stravaganti, a volte non vengono capiti, come per esempio magari poteva succedere anche per Wim Schippers, che è un artista che è venuto a mancare qualche tempo fa e proprio nei giorni scorsi c'è stato un museo dei Paesi Bassi a Rotterdam che lo ha ricordato e gli ha omaggiato un'opera d'arte, la sua tra l'altro, che nel 1969 è stata da lui realizzata e lui ha creato per la prima volta in un ambito di una serie di rivestimenti per pavimenti, insomma pavimenti, ok, si parla di pavimenti, quindi per terra dove noi camminiamo, lui ci aveva messo delle schegge di vetro oppure del sale o anche del burro d'arachidi. Quando aveva realizzato questa opera d'arte, questo burro d'arachidi per terra, tutta una stanza piena di burro d'arachidi, lui si è messo lì con il pubblico e ha detto: ma non è fantastico che siamo tutti qui a guardare il burro d'arachidi? Cioè lui ha proprio detto questo, quindi un po' mi fa sorridere, però c'è questo museo che ha omaggiato appunto l'artista Schippers e ha rirealizzato questo pavimento con una quantità di burro d'arachidi sufficiente a preparare 15.000 panini. Si parla di oltre 360 kg di burro d'arachidi per questa opera d'arte. Un po' strana, ok? Di sicuro c'è della genialità. 3, 2, 1.

0: vietata, a dir la verità. Nei tribunali, infatti, non si può portare un dispositivo. Ne parliamo tra poco.
1: 3, 2, 1, Power.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Super Trailers.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers.
7: Quest'estate.
8: È un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
1: One Hour.
14: One
1: Hour.

0: belli gli occhiali intelligenti, molto belli, fai un sacco di cose, riesci a fare i video, le foto senza neanche dover prendere il cellulare o cliccare qualche cosa, quindi soltanto con la voce, oppure anche sentire la musica o telefonare, avere suggerimenti, insomma mille cose con gli occhiali intelligenti, con i smart glasses, ma sono vietati in alcuni punti. Avevamo parlato delle crociere e adesso parliamo pure dei tribunali di Inghilterra e Galles e anche a New York, perché pare che debbano essere lasciati in custodia durante la permanenza negli edifici giudiziari, perché un telefono può essere portato all'interno del tribunale e il suo utilizzo ha delle limitazioni. Non è consentito fotografare, filmare o registrare audio, insomma senza autorizzazione non si può fare niente. Mentre invece con gli smart glasses sta roba non lo puoi capire, perché ha una fotocamera integrata, microfoni integrati, insomma tutto questo nasce proprio da un momento in cui un giudice ha detto smart glasses, guarda che tu li stai utilizzando, ad un avvocato evidentemente, perché stava facendo un interrogatorio e pare stesse utilizzando appunto gli occhiali intelligenti per avere dei suggerimenti, e il giudice se n'è accorto. Insomma adesso si capirà che cosa è successo. Comunque pare che siano dunque adesso banditi dai tribunali in Inghilterra e Galles, forse anche in New York, ma anche in Italia forse.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò

0: è arrivato il momento di salutarci. Finisce qui One Hour, quell'ora che ti basta. Abbiamo parlato anche degli smart glasses che sono vietati in alcuni tribunali di Inghilterra e Galles, e quindi forse verranno vietati anche in Italia, quindi niente occhiali intelligenti in tribunale, lo scopriremo. Noi ci ritroviamo domani per il nostro sabato. Ciao a tutti.
1: One Hour, One Hour, quell'ora che ti basta. Sono le 19 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Sale ad almeno 6 morti e circa 90 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky in Ucraina. Tra i feriti anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi.
3: La politica si allunga, la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Alice Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia.
4: La cronaca svolta nell'omicidio di Tito nel Potentino. È stato arrestato il figlio 31enne di Maria Vittoria Carbone, la donna di 57 anni trovata morta con un grave trauma al volto. L'uomo avrebbe confessato di aver ucciso la madre al culmine di una lite. L'arresto è stato disposto dalla Procura di Potenza, che coordina le indagini.
3: Il maltempo, la Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel Bergamasco e nel Bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni.
4: Primo weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanze verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche.
3: Lo sport, buona la prima per l'Italia agli europei di volley femminile. Le azzurre di Velasco hanno battuto nettamente la Croazia per 3-0 con i parziali di 25-9, 25-22 e 25-23. Un esordio convincente per le campionesse olimpiche e mondiali, che puntano ora a completare la tripla corona, conquistando anche il titolo europeo. Intanto Taranto accende i riflettori. Oggi al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, inaugurazione con Mattarella Meloni. Gli organizzatori la definiscono l'edizione più imponente dalla nascita della competizione, dal 21 al 30 agosto.
4: Era questa l'ultima notizia, grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

Buonasera dalla redazione sportiva e ufficiale. Yannick Sinner non ci sarà ai prossimi US Open. Dopo alcuni giorni di terapie al Jay Medical di Torino per il problema accusato al ginocchio destro, Sinner si è allenato negli ultimi giorni a Monte Carlo per testare le sue condizioni, ma il responso alla fine è stato negativo. Non risultano problemi particolarmente preoccupanti, ma Yannick non ha potuto allenarsi ad alta intensità dopo Wimbledon. La Formula 1 ora con il GP d'Olanda e di George Russell, la pole sprint di Zandvoort. Il pilota inglese della Mercedes la mette a segno con il tempo di 1 minuto 11 secondi e 567 millesimi e un vantaggio di 41 millesimi nei confronti di Lando Norris. Terzo tempo per Leclerc con la migliore delle Ferrari davanti all'altra McLaren di Oscar Piastri, mentre la terza fila allinea Kimi Antonelli e Max Verstappen. Per il leader italiano della classifica generale, qualifica probabilmente condizionata dalla perdita di confidenza ma anche di carico aerodinamico dovuta a un errore all'esterno della curva sopraelevata che immette sul rettilineo dei box. Da pallavolo, debutto convincente per le ragazze di Velasco che regolano la Croazia per 3-0, 25-9, 25-22, 25-23 i parziali agli europei di volley. Antropova chiude con 21 punti, 14 per Enogu. Prossimi impegni nel girone D contro Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia sulla strada della fase finale. Il calcio, l'attesa è finita dopo 2 mesi di calciomercato con la sessione estiva che resterà aperta fino al 1° settembre e un mondiale che ha fatto da spartiacque. La Serie A torna in campo, si riparte con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato ancora alle prese con le rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter, campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Subito dopo toccherà Udinese e Como, mentre il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. 10 partite distribuite su 3 giorni per provare a riaccendere l'interesse intorno al campionato italiano. Una prima giornata che distoglie l'attenzione dal calciomercato, ma fino alla sera del 1° settembre ci sarà ancora tempo per trattative, acquisti e cessioni. E questo weekend al via anche la seconda edizione della Serie A Women's Cup, il trofeo che dal 22 agosto al 20 settembre si contenderanno le 12 squadre del campionato femminile di calcio. Si parte con un doppio appuntamento, stasera alle 20:30 saranno Parma e Inter a sfidarsi, domenica tocca invece a Fiorentina e Sassuolo alle 18. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Sono le 20 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Ayın varlığı sürüyor.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers.

0: alle 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste e la sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. Il presidente della Repubblica Mattarella, nel messaggio al meeting di Rimini, dice: dobbiamo rifiutare l'odio verso lo straniero. Voltiamo pagina. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flottiglia, la spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile o impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas, reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Berman, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati, sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti anche 6 bambini. Kiev sanziona anche il popolare cartone Masha e Orso, bollandolo come propaganda russa. A Berlino intanto è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. In chiusura lo sport, per la prima volta un atleta azzurro conquista agli europei la medaglia d'oro al cavallo con maniglie. È il giovanissimo Gabriele Targhetta che con 15.133 punti ha superato la coppia armena Manukian e Kachatrian. Classe 2006, il ginnasta azzurro nato a Monza è cresciuto nella società Spes Mestre. A Lipsia 2025 conquistò il bronzo nel cavallo con maniglie, terminando alle spalle proprio degli armeni Manukian e Kachatrian. E con questo è tutto, a più tardi.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, i primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin confermano quanto riscontrato da un primo esame medico legale, ossia che la donna è stata strangolata. Il professore dell'Università di Padova, incaricato dalla Procura di Venezia di eseguire l'esame, ha infatti constatato la rottura dell'osso ioide del collo, compatibile con la dinamica ipotizzata. Sul collo della 39enne uccisa a Ferragosto nella sua casa, nel veneziano, sono poi stati trovati alcuni segni ed escoriazioni. La cronaca ci porta a Tito, in provincia di Potenza, dove una donna di 57 anni è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno della casa in cui abitava. Il figlio, 31 anni, è stato arrestato e avrebbe confessato il delitto avvenuto dopo una lite. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono subito giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori. Ad avvisare i soccorsi sarebbero stati proprio il figlio e l'ex marito, che vivono nelle vicinanze dell'abitazione della donna. La politica: si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti dei migranti arrivati dopo il 12 giugno. Questo succede dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche di Elly Schlein e difende le nuove regole europee che considera più favorevoli all'Italia. Voltiamo pagina: sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Tra i feriti ci sono anche 6 bambini. Il presidente ucraino chiede maggiore pressione internazionale su Mosca, mentre lunedì tornerà a riunirsi la coalizione dei volenterosi. Torniamo in Italia con il maltempo. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di temporali che ha colpito il nord. Frane, esondazioni e allagamenti hanno provocato evacuazioni e isolato diverse località, soprattutto nel bergamasco e nel bresciano. Danni e disagi anche in Liguria, dove è terminata l'allerta arancione. Per domani resta l'allerta gialla in 4 regioni. Ed è il primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
4: Un saluto dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu per il caso della flotilla. La spedizione di volontari che portava aiuti umanitari a Gaza, le cui imbarcazioni furono respinte e abbordate dagli israeliani. Il governo Netanyahu porta avanti una politica di genocidio a Gaza e non è intoccabile e impunibile, dice il ministro della giustizia turco Gurlek. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. Reagisce Netanyahu. Dalla flottiglia intanto commentano: rotta un'impunità che dura da troppo tempo. E i volenterosi saranno a Kiev nel giorno in cui l'Ucraina celebra il 35esimo anniversario dell'indipendenza. Lunedì la riunione della coalizione con Burnham, Macron, Merz e il presidente del Consiglio europeo Costa. La premier Meloni parteciperà da remoto. Mosca si dice ancora disponibile al dialogo ma senza rinunciare alle proprie posizioni. Sul campo intanto ancora raid incrociati. Sale ad almeno 14 morti e circa 120 feriti il bilancio dell'ultimo attacco russo con droni contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, tra i feriti anche 6 bambini. A Berlino nel frattempo è stato scoperto un deposito di armi. Le autorità sospettano la mano degli 007 russi e che servisse a realizzare attentati. La premier Giorgia Meloni parla con il New York Times del rapporto a ostacoli con il presidente Donald Trump, non escludendo possibili futuri contatti. Pensavo che le cose sarebbero state più facili, considerate le convergenze su immigrazione e cultura woke, confessa Meloni. Sui social network invece difende la politica migratoria del governo e replica la segretaria Dem Schlein. Nessun boomerang, il nuovo patto sui migranti ci tutela. Dal 2023 l'Italia ha respinto circa 80.000 richieste. La sinistra avrebbe accolto tutti, attacca. Intanto anche l'Olanda annuncia di voler rimandare i dublinanti in Italia. Si tratta del sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Finlandia e Svezia. E siamo all'economia. La carta d'intesa dopo la sfida lanciata da MPS è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. I legali di Cade Sas lavorano sulle evidenti criticità emerse a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Il CEO di MPS, Luigi Lovaglio, intanto disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi che si posizionerebbe tra le prime 10 banche in Europa. Sul fronte politico la Lega condanna la creazione di megagruppi e vede con favore la creazione di poli bancari che tutelino storia e occupazione. Chiusura al tennis, una rinuncia dolorosa ma necessaria. Jannik Sinner non giocherà agli US Open. Il numero uno del tennis mondiale non ha ancora risolto il problema al ginocchio che lo ha costretto a ritirarsi dal torneo di Cincinnati. Sono triste e deluso, ho bisogno di più tempo per recuperare, fa sapere il campione altoatesino. Nelle ultime settimane Sinner si era sottoposto a controlli assidui tra Milano e Torino. L'obiettivo ora è farsi trovare pronto per la tournée asiatica di Pechino e Shanghai. E con questo è tutto, a più tardi.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: È l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Ti ho lasciato un post-it dove ho scritto quello che non va tra noi, che ci siamo promessi di dire tutto pur di non finire come i tuoi.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Like my favorite song going round and round my head.

Sono le 2:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.